batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra silenzio. Le pause sono precipizi. Le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino. Ti guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. E calma sul fondo del furore. Dire la stessa cosa insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

arrosto la gengiva, trapassa l'oscuro buio. Rosso abrasivo, ingoiato quando muoio.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

I want my tea, them blue. I like my tea, them blue.

tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

Ci sono stati tre grandi momenti nella mia vita di inventore.

traversée, c'est la révolte dont

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

nero.

0: Du.
1: Du.
0: Du.
1: Ha.